I love you, mamma. Ho fatto di ciò. Ho dato una volta. Fatto di noi migliori. Fu fuori. Fu buono da vivere. Mi assino un artista evangelico. Si grata a mamma. Ho dato una volta. Noi migliori. Mamma. Mamma. Si non vi odiano, devono pastare. Si grata a mamma.